Vedi, è tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire? Quel guardarmi così?